Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.
1: Just let me see if you won't love me tonight or turn your face to the door.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma, presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto alla NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
2: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
2: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
3: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend, un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il
0: talento, Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. Network. The Legend.
1: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto, e che sia tutta

l'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai, che rischi corri se non vuoi volare, poi piedi a terra legato alla ragione.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione Boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano, arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce i fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di...

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile. Inimitabile.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni, da vecchi consoli.

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network,
0: dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend, l'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer.
2: L'orchestra suona.
0: US Dorighezzi, un

corpo e un'anima. Alberto Fortis, la Nena del Salvador. Ipu, Pier. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragonfish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3, caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, e introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily e ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volesse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

c'è intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale.

0: finalmente arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie: Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival da un'idea di Jerry Dauria.

la luna che guardava, due matti ad ascoltare, l'amico che cantava, quel caro vecchio frac, e il vicolo era stretto, la povertà era grande, buttandosi dal letto, qualcuno disse basta.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana, sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è? Il miglior tiro ai dadi è non giocarli.

0: Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.
1: Good news, boppers. The big alert has been called off.

0: Specchio, specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte, mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà, i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si

0: starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se son rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora? Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero. Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy, ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana, sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai nati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è? Il miglior tiro ai dadi è non giocarli.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

sono stati giorni grigi. Tanti anni insieme è la pazzia. Ho fatto già mille valigie e tu mi hai scritto mille addii. E in questa stanza senza culla ogni mobile può dire le battaglie e le tempeste, ma nulla più somiglia a nulla. Non ho più voglia di partire, non hai più voglia di conquiste. Amore mio, mio dolce, grande, immenso, amore mio, dall'alba fino a che il tramonto io ti amo ancora, sai, ti amo. Conosci tutti i miei problemi, di te conosco le magie. Mi leggi in viso se ho segreti e quando ho voglia di andar via. Ma se ho avuto qualche amante, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma posso dirti finalmente che ci è voluto del talento ad essere vecchi e non adulti. Amore mio, mio dolce, grande, immenso, amore mio, dall'alba fino a che il tramonto io ti amo ancora, sai, ti amo. E più la vita ci sta dietro e più tormento ci darà, ma per due amanti è ancora peggio la pace e la serenità. Ma se tu piangi un po' di meno, mi accendo forse un po' più.

0: The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: che vai. Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia. Vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione. Ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in videocollegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto all'Havana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti. Ha riso di me, lo ha accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno. fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana. La più bella.

0: La bandiera italiana canta le hit del momento.
1: Solo musica italiana su RCS Network.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mia.
1: RCS Network.
2: Solo grandi successi.
1: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia. Vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione. Ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RCS Network, suona italiano.
3: Con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre, italiana come te.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: Chiudi gli occhi e immagina di volare
1: con RCS. Sognare è sempre possibile.
0: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.
2: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana, sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo a Renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
4: Non lo so come mai, ormai da un po' non

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Ambria.

0: cantautori, indimenticabili parolieri, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
1: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. Aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
2: Da Praga, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione, con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
2: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
3: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
2: Il calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi 2 impegni degli azzurri.
3: È tutto, ma più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta. Il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità.

0: sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
1: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
2: Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network. Tutto il gusto della musica italiana.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
2: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana, sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo a Renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è? Il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
2: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
3: Su RCS Network solo grandi,
2: solo emozioni italiane.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia. Vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione. Ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 9:04.
0: Tra poco le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro, secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
0: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca è, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6,53 al gallone, oltre il

0: 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
1: Caso Regeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
0: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre 4 persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
1: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7. La malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
0: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà al ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passaparola.

È tiempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar! Con...

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ Pava.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Per anni la salute intestinale è stata idealmente legata a ciò che mangiamo e alle nostre abitudini quotidiane. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono che anche fattori meno evidenti lasciano un segno profondo sui batteri che vivono nel nostro corpo. Uno studio condotto dall'Istituto di Genomica dell'Università di Tartu in Estonia ha osservato che alcuni farmaci interrotti da tempo possono ancora influenzare il microbioma di una persona. Altre ricerche si sono concentrate sul peso corporeo e sulla presenza di microorganismi orali come potenziali biomarcatori di malattie gravi. Un gruppo dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia ha analizzato campioni prelevati da quasi 28.000 persone e ha riscontrato una relazione costante tra indice di massa corporea e diversità microbica intestinale. Allo stesso modo, esperti dell'Università Yonsei in Corea del Sud hanno scoperto che alcuni batteri orali che migrano nell'intestino potrebbero aiutare a individuare i tumori dell'apparato digerente. Tutte queste evidenze indicano una cosa sola: il microbioma intestinale è un riflesso della nostra salute generale e studiarlo può offrire spunti fondamentali per la medicina preventiva. In Europa, un giovane medico galiziano di nome Sergio Álvarez Blanco ha incentrato il suo progetto di tesi di laurea addirittura sulla relazione tra il microbiota intestinale e il morbo di Parkinson. Sebbene non sia ancora stato dimostrato un rapporto di causa-effetto, la ricerca ha già riscontrato associazioni statisticamente significative tra alterazioni di alcuni batteri e neurodegenerazione. Nonostante le incognite che ancora circondano il microbioma, tutti gli studi concordano sul fatto che la dieta sia il principale fattore che ne modula la diversità, consumando più frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Infine, anche mantenere un peso sano, evitare il fumo, praticare un'attività fisica moderata, mantenere attivo il microbiota intestinale e ridurre il consumo di cibi ultraprocessati sono misure che a lungo termine contribuiscono alla proliferazione dei batteri benefici. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole della Dalai Lama. Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

0: tagliolè.
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale. Come te-

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Il grande spettacolo continua! Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Mbossa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 11.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
0: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7:30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
1: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, nella cittadina di Vyshgorod, il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
0: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui.

0: Allora, forza su entrambi i fronti, la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
1: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
0: Il tennis: Matteo Arnaldi, il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wildcard giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social la vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto al messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 1 ottobre Verity, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover, con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. È un seducente thriller psicologico che segue Lowen Ashley, una scrittrice in difficoltà, che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford. Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy, faticando a distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall'attrazione e l'opportunità dall'ossessione. Arriva sul grande schermo il 1 ottobre anche Digger, nuova pellicola del regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, con protagonista Tom Cruise. Racconta la storia di Digger Rockwell, un eccentrico e potentissimo magnate americano, impegnato in una missione disperata per dimostrare di poter salvare l'umanità dal disastro che lui stesso ha contribuito a provocare. Russell Crowe torna nel mondo dei combattimenti con Beast, action drama diretto da Tyler Atkins e ambientato nell'universo delle arti marziali miste. L'attore interpreta Sammy, il tecnico chiamato ad aiutare l'ex campione Patton James a rientrare nell'ottagono per proteggere la famiglia e affrontare un avversario brutale, al cinema dal 1 ottobre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 1 ottobre su Disney Plus con i primi 3 episodi l'attesissima 13ª stagione di American Horror Story, serie FX creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che ha scritto la storia del genere. Con il nuovo capitolo, la serie si prepara a celebrare non soltanto il numero più temuto attraverso una nuova storia, nuovi orrori e il ritorno di numerosi interpreti amatissimi dal pubblico, ma anche tutte le stagioni precedenti. Il 2 ottobre su Disney Plus arriva invece Coven Academy, teen drama soprannaturale ambientato nel cuore oscuro di New Orleans. Al centro della serie, amori proibiti, poteri e magia. Coven Academy segue 3 streghe adolescenti e i loro pericolosamente affascinanti compagni stregoni in un collegio magico d'élite, dove il potere è moneta di scambio, i segreti sono letali e l'attrazione è un rischio. Dal 1 ottobre su Netflix arriva La Valle dell'Eden, nuova serie drammatica con protagonista Florence Pugh, ispirata al romanzo di John Steinbeck del 1952. La serie ripercorre la saga multigenerazionale della famiglia Trask, gettando nuova luce sull'indimenticabile antieroina Katie Ames. La storia è ambientata nella Salinas Valley, in California. Affronta il tema del senso di colpa, dell'eredità familiare e della riconciliazione con la propria oscurità. Emanuela Fanelli firma e interpreta Peccato, una comedy in 6 episodi girata come un finto documentario. Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, è un ironico what if, ambientato nel 2049. L'attrice, ormai 63enne, vive reclusa in un paesino della Valle d'Aosta, dimenticata dal pubblico dopo un misterioso scandalo. Tra materiali d'archivio veri e ricostruzioni immaginarie, il racconto ospita una valanga di guest star, da Alessandro Borghi a Sabrina Ferilli, da Valerio Mastandrea a Paolo Cortellesi, su HBO Max dal 2 ottobre. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per te.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con tutto ciò che ci piace cucinare e preparare insieme. Oggi, visto le temperature ancora calde, volevo suggerirvi una ricetta facile, economica e fresca. Delle crespelle che andremo a farcire con della rucola, della crescenza e del prosciutto cotto, ma che con la vostra immaginazione e creatività potranno essere diverse ogni volta. Vi starete chiedendo, ma che differenza c'è tra crespelle e crepe? Non c'è alcuna differenza reale. Crespelle e crepe sono esattamente lo stesso cibo, una frittatina molto sottile e morbida fatta con farina, uova e latte. Crepe è il nome originale in francese, crespelle è la parola in italiano, usata spesso per indicare la versione nostrana usata nei primi piatti al forno. Allora, siete pronti? Vi occorreranno circa 15-20 minuti di preparazione, più un quarto d'ora per il riposo dell'impasto. Ecco gli ingredienti per circa 4 persone per delle crespelle in versione salata. 70 g di farina, un uovo, 200 ml di latte, 180 g di crescenza, 100 g di prosciutto cotto, 30 g di rucola, 10 g di burro, sale e pepe quanto basta. Iniziate preparando la pastella delle vostre crespelle, versando in una terrina il latte, la farina, l'uovo ed il sale, ed amalgamando il tutto. Quando avrà raggiunto la giusta densità, trasferite la pastella in una ciotola, copritela e lasciatela riposare almeno per 15 minuti. Nel frattempo, tritate la rucola e, decorso il tempo di riposo, unitela alla pastella, aggiungendo un po' di pepe. Imburrate poi una padella antiaderente e riscaldatela a fuoco medio, versando un mestolo alla volta di pastella per ottenere le vostre crespelle, che dovrete dorare per pochi minuti per lato. Ad esaurimento della pastella, iniziate a farcire le crespelle col prosciutto cotto e la crescenza e piegatele a metà e poi ancora a metà fino ad ottenere un triangolo. Potete anche ripassarle al volo in padella prima di servirle, se le preferite tiepide. Che ne pensate? E soprattutto, come le preferite? Dolci o salate? La fantasia, i gusti, le tradizioni, gli ingredienti di stagione, tutto potrà dar luogo ad un risultato diverso e originale. Secondo Michael Novak, l'uomo è nato per creare. La vocazione umana è quella di immaginare, inventare, osare nuove imprese. Beh, riportando questo nella nostra cucina, chissà quante e quali imprese potremo realizzare. Voi sperimentate, poi fatemi sapere. Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Oh, Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con DJ

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione Boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico a V da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce il fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 13.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno omanita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e immobilizzarlo. Il copilota sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
2: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la regione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
3: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese, invece, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
2: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea con l'udienza preliminare il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
3: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
2: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco, secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,100.

0: 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Non aspettare. Muoversi per te. Restare e vivere da protagonista. RCS Network. Oltre le note della musica.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa a baguette è quell'accessorio che non stanca mai, un vero scudo che risolve ogni dubbio legato agli abbinamenti. Questo oggetto riconoscibile, nato per essere portato sotto il braccio, è diventato nel tempo un pilastro imprescindibile per l'eleganza femminile di tutti i giorni. Scegliere questo gioiello significa scommettere su un'immagine forte, unendo un'assoluta comodità a quel tocco di malizia che valorizza chiunque in qualsiasi situazione. Un tempo la borsetta rettangolare era vista solo come vezzo serale o al massimo un dettaglio adatto alle occasioni più esclusive. Oggi lo scenario è del tutto evoluto. I creatori di moda sono riusciti a stravolgere questo simbolo intramontabile proponendo tessuti di ogni genere e finiture più elaborate. Il modello compatto non è più relegato agli eventi di gala, ma diventa il protagonista di insiemi molto raffinati, ideali anche per un caffè pomeridiano o una passeggiata in centro. La chiave del suo enorme successo sta nella versatilità dei materiali e nelle diverse cromie che si adattano benissimo a ogni stagione. Le tinte chiare regalano subito una sensazione di vivacità e freschezza, mentre le colorazioni scure offrono un aspetto più rigoroso e sofisticato. Si va dalle sagome morbide, perfette da infilare in spalla sopra un cappotto, fino alle forme più rigide e geometriche da stringere saldamente tra le mani. Ogni declinazione possiede un'anima davvero singolare. Per sfoggiarla al meglio bastano pochissime accortezze, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. L'opzione azzeccata è sfruttarla senza pensieri, accostandola a un abito in seta scivolata o dei pantaloni sartoriali. Delle scarpe basse in cuoio o una sciarpa annodata con cura bastano e avanzano per completare la figura. Riguardo ai materiali c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal tessuto cangiante alla pelle martellata si trova la variante giusta. In una realtà in cui mode vanno e vengono alla velocità della luce, questa borsa storica resta una certezza incrollabile cui affidarsi a occhi chiusi. È la via più semplice e genuina per risultare eleganti senza sembrare troppo impostate. In fin dei conti, scegliere una bella borsa a baguette e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre a proprio agio, mutando un abbigliamento essenziale in una vera dimostrazione di carattere e gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della neurologa italiana, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai partito da Dubai e diretto a Tel Aviv e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
3: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese trasferito dall'ospedale regionale di Ancona alla centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
4: Un incidente sul lavoro nel milanese, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
3: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di

0: Decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione, formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
0: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il Ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
3: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri, senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te!

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

Il grande spettacolo continua! Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Hit Dance, Hit Dance, la grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

ragazzi, è tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar! Con...

Dance. Hit Dance. Hit Dance vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 15:58.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
2: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
3: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
2: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
3: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
2: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story,
1: Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Hits, Hits, Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits, Dance. The best music.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like the space?

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
2: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con...

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per te. Oh.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master

0: my baby said.
1: More music, more station, more emotions, more emotions. RCS Network. Don't stop moving. Questa è la musica di Sasà di Salvatore.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso del BG5 Golden Dragonfish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3, caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, e introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Moralito! Moralito!

entrare nel nostro mondo da sueño. Se mira del fumo, no preocuparte. È solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos. Tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e soprattutto RCS Network. RCS Network con DJ

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 18.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
2: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
3: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
2: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente, di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietracatella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso

0: Istat, sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
1: Il tennis: Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: fai.
1: Hit Dance. La magia della musica top dance su RCS Network. Hit Dance. Hit Dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Il grande spettacolo continua! Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 18:56.

0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
3: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
2: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
3: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
2: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
3: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
2: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo

0: stabile in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta VZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione Boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico a V da 750 cm cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce il fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Mbossa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Spotify.
1: Ed ora ragazzi è tiempo di movimento. RCS Network, facci ballare nel tempo.
2: Nel tempo della spensieratezza con
1: Quando calienta il sol sulla playa. Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane. Una top ten tra le palme dei Caraibi. E bailando in riva al più magnifico mar.
3: Con

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella Biblioteca degli Alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
4: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
3: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro Dauria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro Dauria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passa parola.

It's Dance, It's Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti su

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri, senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: La voce re creatura, cassaia chiano chiana, e tu sai che non si su.

belleza. Todo es cálido y fértil. Que pare el uso.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
2: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con...

0: Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.
1: Listen to this.

Time.

Sono i più grandi, sono i più forti. Sono solo su RCS, su Network. RCS Network. Only Hits, the best in FM.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de grupo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 21:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
4: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
6: non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragonfish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3, caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, e introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato, accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Sappiamone una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
4: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
6: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli, la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sassan Di Salvatore.

sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando!

ragazzi, è tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar! Con...

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network. Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella Biblioteca degli Alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
4: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
3: Per ora è tutto. Tutto una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passa parola.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Kay and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta WZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 cm3, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 cm3 a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione Boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico a V da 750 cm3 di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce il fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km/h senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: È l'una.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella Biblioteca degli Alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
4: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
3: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa calata Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri, senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare: docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e il desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel.

0: 10. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con due speciali inediti, le ultime due registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
2: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
2: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
2: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli.